Quest'anno ho dichiarato i ranghi sociali di seguito un altro contenimento e poi c'è anche una parte che abbiamo lavorato con tutti i quali arrivati in generale così anche se non tratta di scontare le carte notali ma come non sta c'è un forco se non sta di poter per un raggiungo di equilibri perché se non gli usiamo anche una parte di quali di catalogo un altro per lo suo dovremmo per essere già arrivati un po' la stessa già non è un libro di casa in tale mi conosco per i donati che non hanno basta da una fatica con i stato segnato dal digitale di un capolavoro per il quale il corso è andato a Iraco segnato dal centrale da fare a commissione per questo e se ne è qui come da un po' di economica in arso usare e così non ho chiesto per tutti i segnati per fini di per un bravo per me non trovo se senza un altro mio di quelli che sono senza capolavoro che con la crisi di un'unione

0: sono anche diventato un personaggio della considerazione, ho parlato della prima video, sono di donna. E se tu mi chiedi altro, lo sa, ma più che altro, ho visto la sua che non lo stesso
1: questa sera. Quindi, quella per un nome è tutta una cosa in serbo, che spostami a non so mai una volta con i tuoi. Questa sarebbe più diretta, se mi chiedo, lo ripeti, mi mai nuovo a Natale, questa sarebbe un'altra, sono un'altra, non è vero.

Chiamo Andrea. Epidemiologica del Rovento Massa. La nascita è sorta di chi? Succedente da Santa Chiesa. Visto sorta da Matanica. Dopo che noi ne abbiamo passati, di più come la sorta di chi è a distanza a porta. Sempre da Ciao Santa Chiesa sono pensata a Roma. Lo che vi interessa è un brutto di chiude a quando mi tempo a passati. Visto guardare il telefono di un partner che ho per ora, c'è il calaggio di questo zambino.

Ed il lavoro su un denuncio pari sono si trovaggia di contrarmi ciò di etichetta così il liberato poi su un denuncio e che non aveva più una notte sono fatta in altra forse il tempo dopo che il libro come le gare ci cercati già con il loro cuore

sua la morte di Israele Cosarmita tra ospita la chiderica su Reiku, la chiede di ostia prema Reiki, cioè di comprare le sanzi di Andatar, ma che mi caiga, a fuori di sacco, mi sembra di Reiku, Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e Iasana, e

0: questo parere a Salmanè, vogliono il conferma con un'ottaggetta con un'altra decine di Salmanè, e ciao fuori portare anche Sambo, Sambo, Sambo, Potama, Padre, che si è un assoluto, canale promuoto di Orlata, che oggi è un guru, vedata di Bissal, Pahari, con la famiglia lettera, cantare, ovviamente, poi che non so chi so, e adesso è un po' che sono in compagnia, fanno un po' che contare, ma diciamo, ne più mai, possiamo
1: Thank you.

Ma che cosa è che la decisione è stata? Ma che cosa è che la decisione è stata? Ma che cosa è che la decisione è stata? Ma che cosa è che la decisione è stata? Ma che cosa è che la decisione è stata? Ma che cosa è che la decisione è stata? Ma che cosa è che la decisione è stata? Ma che cosa è che la decisione è stata? Ma che cosa è che la decisione è stata? Ma che cosa è che la decisione è stata? Ma che cosa è che la decisione è stata? Ma che cosa è che la decisione è stata? Ma che cosa è che la decisione è stata? Ma che cosa è che la decisione è stata? Ma che cosa è che la decisione è stata? Ma che cosa è che la decisione è stata? Ma che cosa è che la decisione è stata? Ma che cosa è che la decisione è stata? Ma che cosa è che la decisione è stata? Ma che cosa è che la decisione è stata? Ma che cosa è che la decisione è stata? Ma che cosa è che la decisione è stata? Ma che

Cioè, cosa vuoi dire questa cosa? Cosa vuoi dire questa cosa? Ah, oddio, se sono diciamo in tv, non c'è stato. Ma cosa c'è in tv? Te lo usate come delle immagini di voi, te lo usate come delle immagini di voi, te lo usate come delle immagini di voi, te lo usate come delle immagini di voi, te lo usate come delle immagini di voi, te lo usate come delle immagini di voi, te lo usate come delle immagini di voi, te lo usate come delle immagini di voi, te lo usate come delle immagini di voi, te lo usate come delle immagini di voi, te lo usate come delle immagini di voi, te lo usate come Guardami che protestano a votare gli esuiti con le consoli. Passate di votare, non si così vittime che ammazzano, sono state una regola in tutta la regola che è stata un'impiegata forma che ci hanno potuto fare la stessa, che stanno in campo a attuare con i tutti più tecnologi, e che

0: Sì, ma per esempio, a me lo so, è un attimo, mi sono sentito un attimo, ho dato con gli esercizi, ci hanno parlato, e poi ti vuole andare a fare un attimo, e poi ti vuole andare a fare un attimo, e poi ti vuole andare a fare un attimo, e poi ti vuole andare a fare un attimo, e poi ti vuole andare a fare un attimo, e poi ti vuole andare a fare un attimo, e poi ti vuole andare a fare un attimo, e poi ti vuole andare a fare un attimo, e poi
1: ti vuole andare a fare un attimo, e poi ti vuole andare a fare un attimo, e poi ti vuole andare a fare ma se il bambino non lo ha fatto un po' come si dice che la prima cattina è il posto che è il maggior bambino che c'è una po' delle cose mi mandano un po' di bambino con le gambe perché ne sono in cura o devono non si potrebbe fare i posti di misura sul mese sul mio maggior giorno
0: ha detto che la mia parola non fa gli amici a pure il tipo non ha gli amici
1: ma non ho detto che posso che posso che posso
0: che non ha pena
1: ha detto che posso che posso che posso che posso che posso
0: che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che
1: posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che
0: posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che posso che त्यही यो भेगहरू कुराहरू मान्छेलाई खुसी हुन्छ मतलब शरीरहरू पनि याद हुन्छ त्यसले गर्दा भोलि तपाईँको त्यो नयाँ सब्जीको कारणले गर्दाखेरि मान्छेको क्षेत्रीय याद त राम्रो भएन नि त्यो उनका साथीहरूले गृह मन्त्रालय लगायतका जति पनि आकाशवाणी त हुन्छ ती समयहरूमा अहिले एकीकृत तपाईँको आपतकालीन अतिकालीन प्रणाली चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ भनेका छौँ। त्यसमा हाम्रो मुख्यमन्त्रीजीले पनि प्रशस्ति तपाईँ के भन्नुभएको छ भने युनिफाइड कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल त्यो हुने खालको चाहिँ क्याम्प गर्नुभयो त्यो विषयमा चाहिँ हामी चाहिँ अब भन्ने स्किममा पनि हामीलाई निर्देश गर्नुभएको छ। हामी इन्टिग्रेटेड इमर्जेन्सी रेस्पोन्स सिस्टममा जानेपछि सिङ्गल तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँको नम्बरका सबै रेस्पोन्स हुने चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने हामी एकदमै लागि परेका जस्तो लाग्छौँ र यसलाई हामी चल्दैछ।
1: सोसियल मिडियालाई पनि ढङ्गले पठाउन सकियो त्यो अथवा कुनै एउटा नम्बर गर्यो भने त्यो सबै सुरक्षा निकाय अथवा सबै सुरक्षा
0: निकायलाई
1: प्रकारको सशस्त्रको अर्को भन्ने धेरै
0: समग्रमा तपाईँको चाहिँ कतिवटा सुरक्षालाई छोड्ने भनेको पनि एकदम

stata notare che non erano messe sotto la via adesso cosa Major Gas Street, la stata penso non potesse motivarsi di ambulanza che fai cosa. Ma a quanti potessero notare cosa anche a Smith fai cosa.

Iraq per fare altro, Iraq per capire ci sono le drone, la parte a comandare, la drone sono se va lì per la cosa, come la parte curta iraniana che sono loro, per uttare Iraq sulle varie assorbe di cui mi ha contato la sua cosa, per scaricare proprio per le altre sorbe di Iraq, ma la parco, per scaricare l'Iran e cercare di generare una copertura a casa. Io, BBC, Natalia Savaro.